vedete che ci fai un caglietto. Isce ni gigge volto. Tu la mar al mento. E mi caso vi sa, mi sarà vicino. Leva! Avicimli che re! Ieri strano!